0: Obviamente.
1: Grazie.
0: Ovviamente mi sono riuscito a mettere un po'
1: Time for 14 Union Desert.
2: Turn it on, I'll be clear, no issues.
1: Time for 14 Union Desert.